lacrime, ecco-la, avvocata nostra, e se vostri occhi misericordiosi hanno anche rimirai, e dopo di questo esilio, mostra.

0: Andiamo via, andiamo via. Tá na hora, le ora. Um bom dia pra Maria Aparecida Lázaro. Maria, não vai dar tempo de tocar música, não. Até amanhã.
1: Eu toco pra você.
0: Vem aí amanhã você, Edmar Mazzioli, nele comando. Arrivederci, fine domani, un buongiorno a tutti quanti, una buona giornata di lavoro. Chi che ha buona giornata di lavoro? Buona e buona giornata di lavoro. Perché la cultura del lavoro foi desmontata e agora? Bom, agora non sei. So.